0: se rifava anche le frasi.
1: Ti rifai.
0: Three 70 Hotel in New York, Mary Adam Lincoln, 4107.
1: 953, 370 Hotel in Mary Adam Lincoln, 4107.